nanti sulle strade mai contenti sono spenti anche i vecchi non sapevi e neanche gli specchi.